0: Check, imbabura jacta manda mi rap kichwa del ranger.
1: 2, 1,
0: katum punja nyacha yar katuku jacta rikchari.